Zado Megani, Aria Zadia, Zado Navi Zadu. Emily Bala, the Danidi Zado Megani, Aria Zadia, Zado Navi Zadu.